0: Bienvenue sur
1: Studio Zef.
2: Nel ciel dopo i perduti giorni,
3: fuoco per fuoco non si spense.
4: Nel fiume fuggì
5: naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno.
6: Dopo